Dice que hitat besa con tu ayalin kahot hako egalada munik rabaska bolio. Ni hega du hita ega hita masi da fonde. Yet on digatsi wogadi wa qua hunde. He said, tell utlahone. Meros black dagadi CKLB radio.

sem la chirico chance titi tena wahi tehi taitsena tokot kishint aitsena kokenta rake sa tsunta tiot etin sa tsukenta kuhie kwe aka shanta har kuhie wala kutene kata akeko te wala ko hae hon tisa ka uah un wala

Tihitat Mirror's Black takadihot e edaitsink ets on tledaitsink ets on hita CKLB radio wak e inleni ats on the cat hani gets on mot adagant e hot hada got in inlat hani ne di de zon go di dani zon hai sin hot e ets on wenni gets on hita du hani se he yagu gi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko hwa zon go di a hwella hani hita ni ga de di hot e ei hita go ya thik e dai zeng e zon le dei zeng zon in le ni a zon da kat han ni go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e da hua ko de

Wele de horizonte yeti etakon eyi si zensaga ho onhi eyi ekeho ato on wele de ati etakono masi sakon eyi gotso nizin zetante netzedlo de zetante gotze nizin ho on tuto gotze de nizin gohe